Musica nare color. Musica, musica nare nazione. Da mai adesso. Musica nare nazione. Musica, musica mi appartiene. Cosinta sciaccia. Con musica io traiesco. Con musica io calatoresco. Se mi faccio se mi sinta ciò, faccio con breu io. Con musica io mi andrò stesso. Perché musica, musica mi dà io dire.